0: mbosom chi tamba di pisom chi tamba mar pabum ta kambay no du za di din ta teringa yerke no kikir
1: sonsachi?
0: Ha sonsachi di yadu ta chotik di donjiro
1: zi zi
0: ta ten piti sotasa na ton ton ta mba donjiro ma ta za di yakso chi di din ta teringa za yerka kikir ta teringa za nuso gusin roli di sotse yung zira chi ta nandu nandu da di nyamro ta tuk di chonso hienda ta nuso chonda chonro kiamo ta tuk chi yinzo da ᱛᱟᱛᱟ ᱵᱮᱫ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱪᱮᱫ ᱪᱩᱱᱪᱤ ᱫᱤᱪᱮ ᱢᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱡᱩᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱟᱱᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱡᱚ ᱛᱚᱱᱭᱚᱝ ᱜᱨᱚ ᱛᱮᱪᱤ ᱫᱤᱭᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱱᱞᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱱᱚᱝᱜᱚ ᱢᱮᱫᱤ
1: ᱛᱟᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱛᱟᱨᱤ
0: ᱠᱚ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱱᱫᱨᱟ ᱜᱚᱭᱢᱟ
1: ᱛᱟ
0: ᱛᱟᱞᱮᱱ ᱢᱩᱥᱩ ᱜᱚᱢ ᱵᱮᱱ ᱱᱤᱡᱟ ᱛᱟᱥᱨ ᱛᱟ ᱠᱨᱮ ᱢᱟᱱ ᱛᱩᱪᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱥᱚᱭᱟ
2: ᱥᱚ ᱜᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱥᱚ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤ ᱱᱤ ᱨᱚ ᱥᱚ ᱭᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱩᱴᱮ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱣᱟ ᱥᱤᱜᱩᱭ